Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

nome che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

ad un incendio verificatosi durante un'attività che stavano svolgendo con insegnante presso la scuola materna di Castel di Lama in provincia di Ascoli Piceno. Si indaga per ricostruire la dinamica dell'incidente. Maturità: questa mattina alle 8.30 oltre 527.000 studenti affronteranno la prima prova scritta, quella di italiano comune a tutti gli indirizzi. Le commissioni sono 13.989 per un totale di 27.884 classi. Domani la seconda prova, diversa in base al percorso di studi. Meteo: arriva un'ondata di caldo sul nostro paese con temperature che raggiungeranno anche i 40 gradi. Bollino arancione a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Picchi elevati anche nelle temperature minime che si attesteranno oltre i 20 gradi. Lo sport: i mondiali di calcio, sfida e spettacolo tra Inghilterra e Croazia, finita 4-2 per i britannici. Pareggia invece il Portogallo che non va oltre l'1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo. Il primo turno si è completato con la vittoria del Ghana sul Panama 1-0, mentre l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro è stato sconfitto 3-1 dalla Colombia. E l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.

0: aspettando il treno delle 8.
1: Aspettando è proprio il verbo giusto questa mattina. Com'è andata questa notte prima degli esami, eh? Ragazzi, in bocca al lupo, fate una buona colazione, state tranquilli e insomma la serenità prima di tutto, via. E soprattutto voi genitori, c'è l'ansia più forte di quella dei ragazzi che devono affrontare questa prima prova dell'esame di maturità. Parleremo di tutto questo, intanto buongiorno a tutti voi, c'è Giorgia.

già con questo suo successo Girasole, ed è il fiore giusto appunto per questo tipo di giornata, non solo calda, ma con questo colore che dà molta speranza, molta gioia, il giallo chiaramente. E c'è chi scrive: in bocca al lupo a chi affronterà l'esame di maturità, poi un in bocca al lupo a mio figlio Mattia, che poi domani fa l'esame di terza media. Questo è Peppe che ci scrive. Sono queste giornate un po' particolari. Allora, i ragazzi sicuramente saranno con la testa altrove, mamme e papà che state lì per accompagnare i vostri figli a scuola, sapete che oggi affronteranno questa prima prova. Come vi sentite? Com'è il vostro livello di ansia? Tenetelo a bada, non lo trasmettete ai vostri figli. 347 49 00 29 è il numero al quale potete già cominciare a scriverci, così magari, ecco, stemperate. Un bel respiro e ne parliamo insieme. Gianni Sorrentino quest'oggi con noi in regia, e continuiamo adesso con Samurai J. Questa è la sua Flamenco Paranoia.

0: sì.
1: Per sempre sì, eccoci pronti per dare uno sguardo alle prime pagine dei giornali e vediamo il Corriere della Sera. C'è l'Iran, intanto dalle ultime notizie l'accordo Stati Uniti-Iran è in vigore, in forse l'incontro domani in Svizzera, e però Trump dice ho firmato l'accordo a Versailles, e l'Iran conferma naturalmente. Il Corriere della Sera, i 14 punti dell'accordo, Hormuz, uranio, soldi, chi esce vincitore, la premier commenta col presidente americano, rapporto immutato, e Trump avverte rispettino gli impegni o bombardo. Vediamo poi a centropagina, c'è la fotonotizia, Garlasco, il ricovero in rianimazione della mamma di Sempio, abuso di farmaci, l'avvocato di Andrea non è in pericolo di vita. La Repubblica, Iran, Stati Uniti, ecco il piano, pubblici i 14 punti dell'accordo, da Hormuz ai miliardi per la ricostruzione alle scorte di uranio, Trump al G7, grande successo, colpiremo se non rispettano i patti, intesa firmata già in vigore. E sull'Ucraina, Costa contatta Putin, Zelensky incalza l'Europa sulle armi. Ritorniamo in Italia con Giorgia Meloni che frena su Vannacci, è lui che si tira fuori, e si parla di mondiali, la stecca di Ronaldo dopo gli acuti di Messi. Vediamo anche il Mattino, Stati Uniti-Iran, c'è l'intesa Trump, Meloni, pace con Donald, abbiamo un carattere forte, stoccate a Vannacci, non si vince con le alchimie. E c'è il Napoli, Gila dice sì al Napoli, ma Lotito fa muro, il club laziale vuole 25 milioni, Allegri Milan, intesa in stand-by. La Stampa, la pace non ridurrà le bollette, parla il commissario dell'Unione Europea all'energia Jorgensen. Prezzo del gas alto per anni, ora un piano per l'elettrificazione. Concluso il G7 di Evian, Stati Uniti ed Iran firmano l'accordo, Trump lo sottoscrive a Versailles durante la cena con Macron. Le pagine locali, cominciamo dalla Campania e andiamo su Repubblica, l'edizione di Napoli. La maturità in primo piano, la carica dei 72.000 a San Martino, notte di cori e selfie. Al via gli esami con il tema d'italiano. La metà degli studenti di tutta la Campania è tra Napoli e provincia. Sul belvedere del Vomero il tradizionale rituale per allontanare l'ansia della vigilia. E si parla di Coppa America, ecco l'hangar di GB1, Manfredi dico no alla città immobile. E per quanto riguarda la città, i Campi Flegrei scatta l'ira dei pendolari per la linea 2 ferma. Il Corriere del Mezzogiorno, ondate di caldo, a Napoli servono 200.000 alberi, con l'anticiclone temperature fino a 40 gradi. La ricerca della Federico II per contenere l'afa. Vediamo adesso la Puglia, anzi il Mattino, scusate, la prima pagina di Napoli, in apertura Federico II sfida a 3, a luglio il nuovo rettore, scaduti i termini per le candidature, in corsa Mazzucchi, Meo e Pezzella, il voto tra 2 settimane per il ballottaggio. A centropagina, incidenti, le strade da incubo, da Corso Garibaldi a Via Manzoni, la classifica delle più pericolose, alta velocità e dissesti. Report della Polizia Municipale sui dati del 2025, da inizio anno sono già 9 le vittime. Andiamo in Puglia, torniamo sul Corriere del Mezzogiorno, i trasporti in apertura, ritardi fino a 70 minuti per Bari e Lecce, sui treni si annuncia un'estate difficile, a inizio luglio disagi per le frecce che raggiungeranno il Salento da Milano, operatori turistici in ansia. La politica, taglio medio e all'improvviso il caso Starace. Dopo giorni di silenzio il centrodestra chiede a De Caro di riferire sul conflitto di interessi, dall'inchiesta per concussione alla vicenda delle case vacanze. Fratelli d'Italia e Bellomo incalzano l'assessora. E poi fotonotizia, accampati in tenda anche da 10 giorni, così aspettano i concerti di Vasco. Stasera e domani Vasco Rossi sarà al sold out con... al San Nicola con un doppio sold out. la Repubblica di Bari, Iran, Stati Uniti, anzi no, scusate, passiamo direttamente allo sport con la Gazzetta, il re è sempre Leo, subito 3 gol, Argentina in delirio, Messi vuole il bis, riuscito solo a Pelé, così può superare anche Maradona, siamo un gruppo meraviglioso, Cristiano non va, Kane sì, ne fa 2. E poi c'è il tennis con Sinner, controlli anche in campo con un sensore. E c'è il Corriere dello Sport, Messi spaziale, Ronaldo stecca, Leo si presenta con una tripletta, buio CR7 pareggia con la RDB Congo 1-1 il risultato finale, Kane bestiale, che doppietta, Croazia KO 4-2 il risultato. Se questo è il Milan, diavolo in alto mare, il 12 luglio c'è il raduno senza direttore tecnico e direttore sportivo, mercato fermo. E c'è anche un'esclusiva di Gravina, presento il conto, quindi alcune sue dichiarazioni, in basso Napoli, Lukaku perfetto per Max, stima Big Rom, questo da parte di Allegri, l'affare Gila non si sblocca, la Lazio ferma a 30 milioni. E ci risentiamo domani alla stessa ora per la rassegna stampa, tra poco invece le previsioni meteo.

0: Kiss Italia, meteo.
1: Buona giornata Ida e agli amici di Radio Kiss Kiss Italia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata da condizioni di bel tempo al sud, con sole protagoniste solo innocue velature di passaggio. Clima caldo ed estivo con massime tra i 28 e i 32 gradi, localmente si registreranno anche punte di 34 gradi. Ventilazione a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parchi più Hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Outlet, outlet, outlet. Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Radio Kiskissitalia te le fa cantare.
4: Amo la radio perché libera la mente. Questo solo so.
5: Radio Kiskiss

Neck con Instabile su Radio Kiss Kiss Italia. E non abbiate paura, ragazzi, che state per affrontare la prima prova dell'esame di maturità, perché è un momento importante, è un passaggio fondamentale, e così come viene fuori da un'indagine fatta dal Censis che ha coinvolto oltre 8.000 studenti delle scuole secondarie di secondo grado, e quindi questo momento ha un valore simbolico che resta forte, lo si porta dietro anche negli anni, cioè è impossibile dimenticare questo momento, e per alcuni è diventato anche un incubo. Ricordate il film Immaturi di Paolo Genovese, che addirittura dopo 20 anni un gruppo di adulti deve sostenere nuovamente l'esame di maturità? Ecco, questo è uno dei sogni ricorrenti di molte persone, e quindi per i ragazzi, dicevamo, ha un suo valore simbolico che resta molto forte. Per esempio, alcuni lo considerano una tappa importante del proprio percorso di crescita. Poi c'è chi lo definisce un'opportunità di sviluppo personale e anche un trampolino verso il futuro, e poi la maggior parte degli studenti identifica queste giornate come il vero passaggio all'età adulta. Insomma, comunque provoca uno scossone, ecco. Poi immaginiamo gli animi più sensibili, ma è importante tutto questo, tant'è che arrivano i consigli da parte degli esperti, soprattutto ai genitori, perché ci sono alcuni che sono iperprotettivi e il genitore è ansioso, si chiede continuamente cosa possa fare per il figlio, e arriva a percepire le stesse sensazioni che magari ha il ragazzo o la ragazza in queste ore, e non si fa perché è una soglia di passaggio, come dicevamo, e quindi bisogna essere, secondo gli esperti, genitori unipatici, cioè appunto bisogna passare dall'essere genitori unipatici, cioè sentire l'ansia del figlio ed essere travolti, a genitori empatici. Questa è la cosa fondamentale, e quello, cioè, quando si dice ma dai, va tutto bene, ce la puoi fare, ce la farai, stai sereno, stai tranquillo, bisogna fare così.

0: Irama, scusate, il nuovo singolo si intitola Cabana.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Beh, visto che abbiamo parlato di momenti importanti, c'è anche Luciano Ligabue con questo successo del 93, in cui c'è proprio la voglia di raggiungere una maturità emotiva attraverso la rinuncia e il distacco. Il pezzo è Ho messo via.

0: Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Che APA, che APA che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: E te lo dice Antonino.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto allaccia la libertà!
13: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
14: Che festa!
13: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami,
14: visto lei,
13: l'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia, che festa! Tutta musica italiana da ballare.

Eddie Brock, non è mica te su Radio Kiss Kiss Italia. Stiamo parlando di questa prima giornata dedicata agli esami di maturità. Sono oltre 500.000 in tutta Italia i ragazzi impegnati con la prima prova, 72.000 solo a Napoli e in Campania, ecco. E c'è, a proposito di genitori unipatici o empatici, la nostra ascoltatrice Maria Grazia che scrive: mio figlio inizia l'esame, io sto andando avanti e indietro come se lo dovessi fare io, ci ho provato a nascondere la mia ansia, speriamo non l'abbia avvertita. Allora, ecco, Maria Grazia ha proprio riassunto quello che abbiamo detto fino a poco tempo fa. No, vabbè, ma è inutile che vai avanti e indietro perché ti struggi e poi alla fine stai anche male, Maria Grazia. È una cosa che posso comprendere, anche perché poi ci riporta agli anni in cui anche noi abbiamo sostenuto questo momento, questo passaggio così importante. Se ti può tranquillizzare, se vi può tranquillizzare, tra un'oretta più o meno sapremo già le tracce della prima prova, che è quello di italiano. Quindi ecco, conoscendo i vostri figli magari vi tranquillizzate perché ah sì, questo su questo era preparato, ho l'esatto, ecco Gianni che il carico da 90, ho l'esatto opposto, cioè i vostri ragazzi non sono ferrati in qualcosa, quindi scatta l'ansia. No, scherzi a parte, calma, calma e in bocca al lupo. 347 49 00 29, genitori unipatici o empatici?

puntata su Cuba. Yesael, e ci avviciniamo alla chiusura di questa prima parte insieme. Lo facciamo con Lorenzo Lupo, questa è la sua Niente.

0: Ultime notizie.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Concluso il G7 di Evian in Francia, con al centro l'accordo tra Stati Uniti e Iran e la guerra in Ucraina. Ieri sera la chiusura con una cena nella reggia di Versailles. Il padrone di casa, il capo dell'Eliseo Macron, loda i risultati sull'Ucraina. Un G7 nuovamente mobilitato al fianco di Kiev, unito nel voler aumentare la pressione sulla Russia. Poi l'elogio all'intesa tra Washington e Teheran, sottolineando che un'iniziativa europea con 20 paesi è pronta a giocare un ruolo importante per facilitare la ripresa del traffico attraverso lo stretto di Hormuz. Donald Trump, prima di lasciare il G7, ha firmato digitalmente l'accordo che sarà formalizzato domani in Svizzera. Al G7 era presente anche la Premier Meloni, che ha rivendicato un buon rapporto con gli Stati Uniti e l'unità dell'Occidente. Intanto alcune testate hanno diffuso una versione del testo del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Nel documento si conferma la cessazione delle ostilità su tutti i fronti, Libano compreso. Si legge che Teheran si impegna a diluire le scorte di uranio arricchito sotto la supervisione dell'AIEA, mentre Washington è pronta a creare un fondo da 300 miliardi di dollari di investimenti per l'Iran in caso di accordo definitivo, assicurando che il paese sarà poi autorizzato a vendere petrolio. Prevista inoltre la rimozione del blocco di Hormuz entro i prossimi 30 giorni, mentre Teheran fa sapere che creerà un meccanismo con l'Oman per gestire il passaggio delle navi. In Italia con la cronaca, due bambini di 5 anni sono ricoverati in rianimazione in condizioni gravi per lesioni riportate in seguito a un incendio verificatosi in una scuola materna di Castel di Lama in provincia di Ascoli Piceno. Si indaga per ricostruire la dinamica dell'incidente. Quanto è accaduto al vaglio dei carabinieri, che hanno sentito la dirigente scolastica e le insegnanti presenti. La madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, è ancora ricoverata in ospedale a Vigevano. La donna era arrivata ieri pomeriggio in pronto soccorso in seguito a un'overdose di farmaci, non si sa se assunti volontariamente. Sottoposta a una lavanda gastrica in terapia intensiva, ma non sarebbe in pericolo di vita. Maturità 2026, oggi la prima prova, quella di italiano, uguale per tutti gli indirizzi. La scelta sarà tra 7 tracce, più di 527.000 gli studenti impegnati negli esami. Domani invece sarà la volta della seconda prova, diversa in base al percorso di studi. Siamo allo sport con il calcio e i mondiali 2026 nel gruppo K. Portogallo e Repubblica Democratica del Congo hanno pareggiato 1-1, mentre la Colombia ha superato 3-1 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Nel gruppo L l'Inghilterra ha travolto la Croazia 4-2 e il Ghana ha battuto il Panama 1-0. Oggi alle 18 per il gruppo A scendono in campo Repubblica Ceca e Sudafrica. Nel gruppo B stasera alle 21 si gioca Svizzera-Bosnia e Erzegovina. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.

0: Radio Kiss Italia presenta il treno delle 8 con Ida Di Martino.
1: Ed eccoci a bordo, sono le

E questo era il pezzo Partenope con Merca e Cremonte, Serena Brancale e The Colors. Gianni Sorrentino che è lì pronto, tutto bene? Tutto a posto? Tra poco parleremo con Linton Johnson che sarà a bordo con noi, faremo quattro chiacchiere insieme alla stella dell'NBA. Sì.

0: di te, questo era Vasco Rossi che si prepara ai suoi due concerti al San Nicola di Bari, tutto sold out, ci sono migliaia e migliaia di fan che sono arrivati lì per ascoltare il grande Blasco. E salutiamo anche Mario che dice: questa mattina io sto facendo da autista a mia moglie Marialda, che fa l'esame di maturità come privatista, quindi le voglio fare un grande in bocca al lupo e dirle che è andato tutto bene, l'amo da morire. Ma che bello, in bocca al lupo anche da parte nostra. Intanto ci sono migliaia e migliaia di studenti che questa mattina affronteranno gli esami, quindi ancora impegnati con la scuola, tanti altri invece hanno terminato e sono così, insomma, vivono un tempo vuoto, se vogliamo, e questo tempo vuoto come riempirlo? Magari con lo sport. Ma quali sono questi problemi legati anche allo sport, magari quello da fare nei cortili, nelle strade delle nostre città? E allora questa mattina noi ne vogliamo parlare con un ospite che per molti è stato un atleta professionista, per tanti ragazzi delle periferie è diventato qualcosa di più, un esempio, una presenza, un punto di riferimento. Stiamo parlando di Linton Johnson, mito NBA che da anni ormai ha scelto l'Italia come casa e ha scelto di trasformare il basket in uno strumento di riscatto sociale, quindi porta la sua esperienza nei quartieri dove spesso mancano delle opportunità, degli spazi sicuri, delle occasioni di crescita. E qualche giorno fa abbiamo visto appunto il suo arrivo con tanto di cesti da mettere nel campetto di Marano, dove adesso ci sono dei lavori. Linton Johnson, welcome on board, buongiorno.
1: Buongiorno, guarda, io devo dire come vi voglio bene, perché per fare un'intervista 8 di mattina mi piace questa energia. E guarda, devo dire, guarda, il fatto che tu stavi parlando di Vasco Rossi, no? Quando io sono arrivato qua in Italia 2010, io stavo cercando un radio e ho visto Kiss cose in inglese, mi piace, e guarda, canzoni che io ho cominciato a sentire è già da Vasco Rossi. Io ricordo tutti i italiani, ma ti piace lui? Ho detto, ma sì, mi piace questo. E già, siamo ancora qua. E stavo su Kiss, veramente sì.
0: Grazie allora di portare la tua energia a bordo del treno delle 8, Linton. Perché qualche giorno fa ci hai fatto veramente innamorare guardandoti con la spesa che tu avevi fatto per allestire questo campo di basket dove i ragazzini giocavano e non c'era il canestro. È una cosa, guarda, incredibile, sì. Linton.
1: Sì, allora, il mio ambiente, io sempre sto con ragazzi giovani perché ancora gioco, e la settimana scorsa ci sono ragazzi che mi hanno detto, ma tu hai visto questo video? Ho detto, no, fammi vedere, no? E quando ho visto ragazzi sta giocando senza canestri, è qualcosa che io mai ho visto. Allora, io sono americano, ci sono scene dove ci sono ragazzi senza la palla, va a giocare con immaginazione, con un canestro. Però senza canestro, qualcosa che io mai ho visto. E poi abbiamo fatto un video per dire, allora, mi piace energia, la voglio per questi ragazzi, ok, perché questo serve per sempre fare qualcosa di grande nella vita. Però io devo fare qualcosa per questi ragazzi, anche Marano è molto vicino a Caserta, so io ho preso, diciamo, questo impegno di prendere questi canestri per questi ragazzi, perché guarda, per giocare basket per me è tutto, noi diciamo basket is life. Ah. Basket, pallacanestro è la vita, so.
0: E infatti, quindi quanto, Linton, quanto può fare la differenza un campetto da basket recuperato e poi restituito ai giovani, tenendo conto che nelle periferie, tu l'hai toccato con mano, mancano luoghi di aggregazione positivi?
1: Guarda, io devo dire, non perché io gioco basket, ok? Però a differenza di basket e altri sport, abbiamo un obiettivo, ok? Devi fare un canestro. So, il discorso è tu devi puntare sempre in alto. È una cosa meravigliosa di campo di basket. Tu solo serve una palla e basta. Puoi giocare da solo, non serve una squadra, non come calcio, baseball, americani, football, serve una squadra. Un ragazzo da solo può andare a campo e, guarda, trovare un ambiente molto sano, perché noi diciamo a giocare pallacanestro è una terapia, perché tu puoi andare lì da solo per confrontare tutte le cose che stai girando nella tua testa. E in questi qua, quando ho visto questo campetto, è proprio vuoto, senza canestri, io ho detto, guarda, ci sono tanti ragazzi che non è un ambiente di veramente sviluppare, perché voglio dire che penso che ha cominciato proprio 2000, c'è un studio da Singapore e loro hanno calcolato da ogni città che aveva un campo di basket c'è un ambiente molto sano di ragazzi che riesce a fare più bravo in scuola, c'è meno mentalità criminale, perché quando c'è un campo di basket loro vai lì per giocare, per sfogare, ma quando tu vedi un ragazzo sta giocando in questo qualsiasi sport non c'è telefono, c'è un modo di veramente esatto. Socializzare con amici e questo è soluzione di un ambiente molto sano. Però quando tu vedi un campetto senza canestri tu puoi calcolare che questa zona diciamo è un po' pericoloso, perché ragazzi non hai niente a fare.
0: Sì, hai perfettamente ragione. Quindi il basket in qualche modo rappresenta, oltre ad uno sport, un cambiamento di mentalità, cioè insegna disciplina, rispetto, insomma è un cambiamento sociale. Il tuo motto, Linton, è get in game, in the game. Ecco, se dovessi tu rivolgere un messaggio ad un ragazzo che oggi si sente escluso, si sente sfiduciato, insomma senza prospettive, che cosa gli diresti per convincerlo a scendere in campo, nello sport o soprattutto nella vita, Linton?
1: No, allora, get in the game significa proprio questo, tu devi provare, perché tu non sai come sei forte. Un ragazzo che è timido, un ragazzo che ha paura, usando questo motto, get in the game, significa che tu puoi fare, perché per essere un atleta significa qualcuno che può superare un momento difficile. E per questo motivo io dico, tutti sono atleti, perché qualcuno dice, ah, io non corro, io non fai calcio. No, tu sei un atleta perché tu sei fatto per fare movimento, tu sei fatto per essere forte. E quando qualcuno riesce a capire, guarda, io sono un atleta, non sono un professionista, però tutte cose che io faccio, io riesco a confrontare i problemi. Perché io dico sempre, tu non devi andare lontano del momento difficile. Devo dire un esempio, no? Mio figlio sta giocando tennis e ogni volta quando un ragazzo sta avanti, tu devi vedere i genitori. Loro sono silenzio, non dice nulla, però appena che loro vai sotto punti, loro cominciano di parlare, prova di aiutare, rispira. Questo palo è andato fuori, e io dico guarda, in quel momento devi stare in silenzio, perché lui deve soffrire, lui deve capire che significa di stare sotto un momento difficile, perché lui deve capire in qualsiasi modo, ma io posso fare. E quando un ragazzo ha un problema, quando va a cadere, devi lasciarlo lì, perché lui ha tutto ciò per alzare di nuovo. E in questo modo che io faccio get in the game, tu devi mostrare un mano di 5, significa che 5 cose che tu devi fare ogni giorno di essere un atleta, cioè noi abbiamo obbligo di svegliare presto. Io dico un atleta devi svegliare prima sorge il sole, ok, per avere un vantaggio. Appena che tu svegli devi fare esercizi, perché dobbiamo essere forti fisicamente, ok. Terzo, io sono americano, io riesco a capire quante schifezze sta arrivando in Italia, ok? So, abbiamo obbligo di mangiare sano, ok? Meno Coca-Cola, non so, McDonald's, e fammi ridere a vedere italiani sta mangiando McDonald's, ok? Quattro, un atleta anche è forte mentalmente, non è qualcosa di essere solo forte fisicamente, abbiamo obbligo di imparare qualcosa ogni giorno, e l'ultimo, dobbiamo aiutare qualcuno, perché questo mondo siamo in una squadra, so io devo dare una mano di qualcuno che serve. E se tu fai queste 5 cose ogni giorno, sei un atleta e tu sei in the game.
0: Beh, Linton, veramente ci lasci senza parole, e spero che appunto genitori e ragazzi che ci stanno ascoltando possano continuare a seguirti, perché lo sport, in questo caso abbiamo parlato del valore, della potenza del basket, possono fare tanto. Linton Johnson, sì. Thank you very much di essere stato con noi a questo punto,
1: You're welcome, and ti do un kiss, no?
0: Anche a te, get in the game, of course.
1: Get in the game.
0: Grazie a Linton Johnson, ciao.
1: Grazie, ciao.
0: E beh, insomma, abbiamo fatto questo viaggio, no? Raccontando la potenza dello sport.

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parchi più Hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
6: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
7: La risposta è sempre Daily.
8: Come te, non c'è nessuno.
9: Ma come si permette?
8: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
9: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 22 giugno, grana Padano DOP a 99 centesimi letto. Coca-Cola Regular o Zero, un litro e mezzo per due, a soli 2,29 euro.
8: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
10: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
12: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.

0: E questo era Fred De Palma al treno delle 8 con Passione.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: E adesso ci godiamo questo successo di Mango a oltre 20 anni, ed è un pezzo che ci racconta la libertà, l'abbandono, è una metafora appunto del dolore, di come superarlo. Il pezzo si intitola La Rondine.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, Elettra Lamborghini a bordo del treno delle 8. Abbiamo superato la metà del nostro viaggio e continuiamo a parlare di sport, questa volta di tennis e di Jannik Sinner, perché dopo quanto accaduto al Roland Garros, quindi con l'interruzione delle sue prestazioni, è tornato ad allenarsi in vista di Wimbledon che partirà il 29 di giugno. E qual è la novità? Si allena a porte chiuse, ma è stato fotografato con un sensore che rivela la presenza di glucosio nel sangue. Quindi avete presente quei dispositivi che vengono applicati al braccio, i cosiddetti CGM, e attraverso poi un'applicazione sullo smartphone si monitora in tempo reale la presenza appunto di glucosio. E questo perché non è innanzitutto una novità nello sport, ecco, ne fa uso Zverev, ne ha fatto uso anche Djokovic, Rune, che nel percorso di recupero dalla rottura del tendine di Achille si è allenato proprio con Jannik. E questo serve praticamente a capire, in tutta la serie di esami che lui ha fatto, se c'è qualche picco glicemico che può causargli qualche problema, oppure se va al di sotto della presenza di zuccheri, ed ecco perché ci sono questi squilibri che gli causano molti problemi, per cui adesso sarà monitorato e poi probabilmente se ne saprà di più sicuramente nelle prossime settimane.

0: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
14: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Seresto, allaccia la libertà!
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
19: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
18: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
21: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Tananai con Ragni su Radio Kiss Kiss Italia, ed eccoci qui, sono arrivate le tracce della prima prova dell'esame di maturità, sono stati aperti i plichi telematici e cosa è venuto fuori? È venuto fuori, tra le tracce proposte c'è un testo tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, e lì c'è un racconto che l'autore fa di sua nonna, di un dialogo con sua nonna, e si parlava appunto del Novecento, secolo di liberazione da fatiche antiche e terribili, ma dice Calabresi restava un'idea diversa della fatica, intesa come dedizione, costanza, pazienza, tenacia, quindi la convinzione che non ci sono scorciatoie e che se ci sono, sono un inganno. Ecco, poi c'è anche Frank Furedi con I confini contano, per Brancati e Cesare Pavese, gli autori per l'analisi del testo, c'è anche Piero Bianucci con un altro testo, e poi un pezzo tratto dall'Assemblea Costituente, lo sappiamo, ne abbiamo parlato, quello del 26 giugno 1946 c'è stato l'insediamento, il discorso del presidente Saragat che poi ha dato il via alla Repubblica Italiana. Ecco, queste sono le tracce che sono arrivate fino a questo momento, e devo dire che c'è qualcosa di molto interessante tra Mario Calabresi, Assemblea Costituente.

0: Ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Nello scenario di Versailles, Donald Trump anticipa la firma del memorandum Stati Uniti-Iran dopo una prima diffusione del testo da parte delle agenzie, seguita poche ore di distanza dalla pubblicazione di quello ufficiale, confermato sia da Washington che da Teheran. Le autorità della Repubblica Islamica ne hanno sottoscritto una copia in versione digitale. Il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato in una foto il documento con le due firme. Domani quindi l'appuntamento a Lucerna in Svizzera solo per la ratifica formale. Intanto, con la revoca del blocco navale americano, lo stretto di Hormuz torna subito transitabile, almeno nelle parti nominate dall'Iran. Per un ritorno della navigazione a pieno regime bisognerà attendere almeno un mese. Hormuz, lo stop immediato delle operazioni militari su tutti i fronti, compresi gli attacchi di Israele in Libano, rappresentano i punti principali del memorandum, che prevede un allentamento progressivo delle sanzioni e lo scongelamento di alcuni asset iraniani all'estero. Teheran potrà riprendere e esportare petrolio assieme all'Oman e dovrà garantire la sicurezza della navigazione Hormuz. Previsto anche un fondo da 300 miliardi di dollari che Stati Uniti e gli alleati della regione, in quale forma si vedrà successivamente, verseranno per la ricostruzione e lo sviluppo economico dell'Iran. Quanto al nucleare, i dettagli sono rimandati ai negoziati tecnici dei prossimi 60 giorni.

con Serena Brancale, The Colors, Partenope, il titolo di questa bella canzone Made in Italy di questa giornata. Ancora grazie se ci avete scelto. Com'è? A proposito, com'è la situazione caldo da voi? Fa caldo come qui da noi a Napoli oppure no? Anche in questo caso WhatsApp 347 49 00 29. Intanto nella prima ora abbiamo sollevato questo problema legato agli esami di maturità. Cesare Pavese non è ben visto come traccia da moltissimi genitori, in particolare attraverso i social si è scatenato. Veramente si è scatenato l'inferno. E poi il nostro amico Salvatore che ha sollevato un altro argomento: ma perché non togliere definitivamente di mezzo l'esame di maturità? La maturità non si chiama più esame di Stato, si chiama maturità. Anche qui possiamo avere un vostro parere, 347 49 00 29, ma la domanda è: quanti di questi ragazzi, una volta superato lo scoglio della maturità, andranno all'università? I dati del Ministero sono chiari: ogni anno mediamente 320.000 iscritti immatricolati all'università, quindi su un totale di 500 e rotti maturandi, è un bel numero. Ma attenzione, il problema non è convincere questi ragazzi a iscriversi all'università. Il problema è metterli in condizioni di finire il percorso universitario, perché l'anno scorso su 328.000 immatricolazioni, signori, sono andati persi, tra virgolette. Molti hanno rinunciato a chiudere il percorso universitario nel 30% degli intervistati. Quindi è un bel po' di cervelli, mettiamola così, di professionisti futuri italiani che decidono a un certo punto della loro carriera universitaria di interrompere, salvo poi riprenderla magari più in là. Anche in questo caso 347 49 00 29, voi da che parte state? Io faccio parte di quelli che a un certo punto ha interrotto l'università, e voi fatemelo sapere.

canzone di Ultimo si chiama Acquario. Vedo che attraverso i vostri WhatsApp stiamo ragionando sull'eventualità o meno di togliere l'esame di maturità su invito proposta, mettiamola così, provocazione del nostro amico Salvatore, che ha proposto appunto di eliminare l'esame di maturità. Lo ritiene inutile. Voi cosa ne pensate con un WhatsApp?

0: canzone nuova di Malika Ayane, si chiama Una possibilità. Lo sapevo che il WhatsApp del nostro amico Salvatore avrebbe sollevato un polverone. Lui dice: eliminiamo l'esame di maturità, non serve a nulla. E invece il nostro amico Giampaolo scrive al 347 49 00 29: ma sì, eliminiamo tutti gli esami in generale, facciamo dei giovani una massa di debosciati senza responsabilità. Un abbraccio amico mio. Quindi, come sentite, è abbastanza polemico su questa idea di Salvatore Giampaolo. Audio ne abbiamo alcuni, sentiamo.
1: Ma certo che non va eliminato l'esame di Stato, è un momento catartico, un obiettivo,
0: Michele,
1: e rappresenta il momento in cui i ragazzi si affacciano nella società, un momento preciso in cui si diventa grandi. Poi chiaramente non ha poca valenza dal punto di vista didattico, ma dal punto di vista educativo e di crescita personale senz'altro ha una grande importanza.
0: Michele, ora c'è anche questo di Emilia, sentiamolo.
2: Invece, perché non ripristinare l'esame di quinta elementare?
0: Anche.
2: Io penso che i ragazzi di oggi gli stiamo rendendo la vita troppo facile. Noi ci siamo fatti tutti i percorsi e penso che non siamo venuti male.
0: Infatti, 347 49 00 29, questi sono i vostri pensieri. Eliminare l'esame di maturità, cosa ne pensate? Nina Zilli!

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
3: Come te, non c'è nessuno.
4: Ma come si permette?
3: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
4: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino al 22 giugno, Parmalat, latte UHT parzialmente scremato, un litro per 6 a 83 centesimi al litro. Birra Heineken, 33 cl per 6 a 3,89 €.
3: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
5: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Kiss Kiss Italia, chiama lo 081 770 1818.

0: lacrime.
1: Fiocchetti rose e lacrime, la canzone di Gigi D'Alessio.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Anno 1977, mese di giugno, si svolgono le prime elezioni libere dopo la fine del regime franchista, chiaramente in Spagna, e sempre nello stesso mese ultimo concerto di Elvis Presley prima della sua scomparsa. Di quell'anno Renato Zero.

0: è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
11: Il sabato e la domenica, preparati a Scatenanti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
12: Che festa!
11: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami. Visto lei. L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

canzone di Negramaro che si chiama Ti è mai successo? Hai voglia che mi è successo? Giusto per la cronaca, stamattina stanno affrontando l'esame di maturità anche Pupo a 70 anni sta facendo la maturità. Pupo è notizia di questi giorni, e anche Blanco, vabbè, Blanco è nell'età per fare la maturità. Ma voglio chiudere il cerchio, visto che stamattina sono arrivati diversi WhatsApp su questo argomento lanciato da un nostro ascoltatore: togliere l'esame di maturità è giusto o non è giusto? Cosa ne pensate? Allora, voglio, perché sono usciti fuori anche altri risvolti su questo stesso tema, tanto per dire, la nostra amica Ornella, anzi partiamo dal nostro amico Nino da Terlizzi, che dice: sono per l'esame di maturità ma anche per ripristinare la leva obbligatoria, il servizio militare obbligatorio. Ornella che dice: mio figlio non si è mai laureato, sì, ma non ha mai conseguito la maturità, dopo 3 anni ha rinunciato, adesso lavora come carrozziere, ma posso dire che anche se non si è diplomato sono super orgogliosa di lui, si è realizzato nella vita e sta diventando maturo anche senza il diploma. Un abbraccio, amico mio. Poi abbiamo anche una docente che a proposito dice: sono d'accordo, è la nostra amica Vale, che dice: sono d'accordo per l'esame di maturità, ma non con prove spesso poco chiare e troppo uguali per tutti. I diversi percorsi di studio meritano tracce e modalità di valutazione più coerenti con le competenze realmente sviluppate dagli studenti. Lei, che è una professoressa di italiano, ci scrive appunto questo suo pensiero al 347 49 00 29. E chiudiamo l'argomento esame di maturità, forse, non lo so, intanto Laura Pausini. Sì.

0: resto. Resto. Ho detto che resto. Oh, e allora Laura, non ho capito. Restiamo ancora per un'ora, perché questa seconda ora è praticamente finita. Infatti tra poco daremo la linea alla nostra redazione con i fatti più importanti della mattinata. Ma prima Francesco Baccini.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito, e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Oltre 500.000 di studenti sui banchi per la prima prova della maturità 2026, tema di italiano comune a tutti gli indirizzi di studio, 6 ore di tempo per completare l'elaborato e 7 tracce. Per l'analisi del testo Cesare Pavese con la poesia Passerò per Piazza di Spagna e Vitaliano Brancati con un brano tratto dal saggio I piaceri sul valore dei ricordi nella costruzione dell'identità individuale e collettiva. Per il testo argomentativo Non tradite l'attesa per la traccia sugli 80 anni della Repubblica con il discorso di Saragat all'Assemblea Costituente, il giornalista Mario Calabresi e il concetto di fatica e la riscoperta del valore del tempo con Alzarsi all'alba e ancora La scienza di scrivere per farsi capire da un brano dello scrittore Piero Bianucci, Wenche Haussmann e La meraviglia di fronte ai fenomeni della natura, Frank Furedi e L'arte di tracciare frontiere dai confini contano. Voltiamo pagina all'indomani della firma virtuale del memorandum d'intesa con l'Iran, domani quella formale a Lucerna. Donald Trump respinge le accuse di aver concesso troppo a Teheran, lo dicono solo gelosi e sciocchi. Italia corto il presidente americano che rivendica la ripresa dei mercati azionari e il calo dei prezzi del petrolio. La Cina chiede alle parti di affrontare i negoziati in modo razionale e pragmatico e il Wall Street Journal riferisce di un nuovo colloquio tra il capo della Casa Bianca e il premier israeliano Netanyahu, esortato, per usare un eufemismo, a smetterla di bombardare il Libano, condizione prevista nel memorandum. Invece anche oggi si registra un attacco a Nabatieh nel sud del paese con almeno un morto e un ferito. Ucraina nella notte, missili balistici russi su Kiev che ha risposto con droni che hanno colpito una raffineria, chiusi alcuni aeroporti. Il presidente Zelensky è giunto a Bruxelles per partecipare alla riunione del gruppo di contatto. Il G7 ha ribadito il sostegno all'Ucraina con fondi ed equipaggiamento militare e il pressing su Mosca anche con ulteriori sanzioni perché accetti un serio confronto per la pace. La cronaca, lavanda gastrica per Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. La donna ha trascorso la notte in ospedale in terapia intensiva ma non risulta in pericolo di vita. Un overdose di farmaci, non sappiamo se assunti volontariamente o meno, afferma il legale della famiglia Liborio Catagliotti, che evidenzia quanto il clima attorno al caso abbia inciso sullo stato emotivo della donna dopo gli attacchi via social, lettere, email di minacce che avrebbero contribuito ad un forte stress. Ancora una giornata difficile per il trasporto ferroviario dopo i disagi di ieri sulla Milano-Bologna a causa di un incendio. Stamani circolazione fortemente rallentata sull'alta velocità Napoli-Roma per i danni provocati da ignoti a Tora e Piccilli nei pressi di Rocca Monfina nel Casertano. A quanto pare un furto di cavi. I treni direttamente coinvolti, quelli partiti da Firenze dal capoluogo campano, sono stati deviati sulla linea convenzionale via Formia con ritardi fino a 90 minuti. Ora riparato il danno, la circolazione è annunciata in ripresa. Permangono i ritardi accumulati. Lo sport calcio e mondiali con il successo della Colombia sullo Uzbekistan 3-1. Si è chiusa la prima giornata della fase gironi. Oggi al via la seconda con 4 gare per il gruppo A, Repubblica Ceca, Sudafrica e Messico, Sud Corea. Per il gruppo B, Svizzera, Bosnia e Canada, Qatar. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.

Sei fidanzata, lo abbiamo sottolineato più volte, è un problema per qualcuno, poi dice vabbè Merck & Cremon, si può dire niente in questa radio, Serena Brancale, The Colors, Partenope su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, 14:07, che bello imbattersi in questo articolo che ci ricorda quanto le case siano degli spazi in continua evoluzione e cambiamento e si adeguino anche un po' a dei fattori, a dei motivi di natura igienica, igienico-sanitaria mi viene da dire. Quello che viene notato è il cambiamento strutturale proprio architettonico degli ambienti domestici che stanno accogliendo sempre di più degli spazi iniziali prima di entrare, di accedere realmente alla casa per poter permettere lì il cambio delle scarpe e chiaramente per poter mettersi più comodi. È venuta subito in mente una cosa: in Giappone questa cosa esiste credo dalla notte dei tempi, perché in Giappone c'è il Genkan, che è una sorta di anticamera che si trova all'ingresso prima di accedere realmente all'ambiente interno, serve per togliere le scarpe, per mettere le ciabatte, ma è anche una fase di passaggio per entrare realmente nel tuo ambiente. I giapponesi hanno un rapporto molto intimo con le abitazioni, noi occidentali non lo so, però ci stiamo insomma avviando verso questa direzione, togliersi le scarpe. Ma quando viene un ospite, qui c'è sempre la solita domanda, questo ospite che farà? Porterà tutti i germi, tutti i batteri dall'esterno con le scarpe? Tu che fai Walter? Fai togliere le scarpe e dai delle ciabatte e lì le buste? Tu dai le buste? Che cosa oscena, che cosa brutta da pensare, da dire, da guardare, ma sfido un po' voi, qualcuno secondo

0: secondo me ha a casa le stesse buste di Walter da mettere sotto le scarpe.
1: Io non lo so cosa si faccio qui. A pensare no, ma dire a tutti di sì.

0: Ultimo Occhi Lucidi su Radio Kiss Italia. Benvenuti a tutti voi, buona pausa pranzo. Luca Carboni, lo avevo citato nell'ora precedente, eccolo arrivare con una canzone degli anni 90, si chiama La mia città.
1: La mia

Le vibrazioni ambiguità su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Che bella questa foto che ci ha inviato Vincenzo al nostro numero che ripetiamo tra un attimo, di un meraviglioso piccolo tirolese. Come si chiama questo tesoro? Lui sta imparando a impastare la pizza, penso su insegnamento di zio o di nonno Vincenzo, non lo so. Vincenzo è un nostro carissimo ascoltatore di Merano in provincia di Bolzano. Dice: oggi gara di cucina tra polpette al sugo con basilico contro i canederli. No, niente, è una parola che non riesco proprio a memorizzare. Trattasi di una polpetta, una sorta di polpetta tipica del Trentino. Grande vittoria però, dice Vincenzo, delle polpette, i canederli, ho detto bene questa volta. Una sudata incredibile, a queste temperature il cervello, quei due neuroni che sono rimasti non funzionano neanche bene, ma d'altronde credo che sia una cosa molto molto comune anche a voi amici che siete in ascolto. A proposito, se vi va come sempre di essere dei nostri, di fare come Vincenzo, inviarci foto real time, quante parole complicate, ma che è oggi, scriveteci, inviateci al 347 49 00 29, in arrivo per tutti noi ben 7000.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parchi più Hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Blue e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.
8: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
10: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.
12: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
13: La scelta giusta è Baiano Casa.
12: In che senso?
13: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
14: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: Esatto. Rose Villain con Gue, questo era Come un tuono.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Tuoni, giornata uggiosa, la canzone che stiamo per ascoltare. C'è da dire che la programmazione musicale oggi non si adatta perfettamente a quelle che sono le condizioni climatiche che stiamo vivendo di gran caldo. Ritroviamo un grande classico scritto da Mogol 1980, cantato da Lucio Battisti.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è
3: Che festa!
2: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
4: Visto lei,
2: l'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: Samuele Bersani, il suo pescatore di asterischi dal 2000 su Radio Kiskis Italia. Tra poco state con noi perché consegniamo una bella sorpresa a questi microfoni. Un'amica interverrà, è un po' in un momento di ansia, agitazione, ci siamo noi a tranquillizzare le acque. I romantici, arriva anche Tommaso Paradiso.
1: Sveglio

0: Tommaso Paradiso su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana ai romantici. Buon pomeriggio e benvenuta Lina, ci sei? Pronto?
1: Sì, pronto, buonasera.
0: Ciao, ciao, piacere di conoscerti, io sono Sara, non so se conosci Radio Kiss Kiss Italia.
1: Sì, certo.
0: Lo so, che immagino che tu la conosca, poi metteremo insieme i pezzi e capiremo perché. Intanto Lina, come stai? Come vanno queste giornate?
1: Bene, grazie.
0: So che però è un momento un po' particolare, siamo agli sgoccioli di un percorso importante all'università. E com'è questo diritto civile?
1: Un po' pesante.
0: Per avere un'idea di che materiali parliamo, quanta roba stai studiando?
1: È un libro di 700 pagine.
0: Figlia mia, veramente, lo so, momento complicato. Come ti sostieni? Qual è la tua routine? Caffè oppure riposini pomeridiani? Come ti organizzi?
1: Sì, entrambe le cose, il caffè e il riposino sono proprio la salvezza in questo periodo. E il condizionatore perché fa caldo.
0: Sì, mi sa proprio di sì che ci serve più che mai in questo momento. Dunque tesoro, in bocca al lupo di cuore da parte nostra, ecco. E tanto in bocca al lupo anche da due persone che ti amano davvero tanto. Ti leggo il messaggio che è arrivato per te, che dice: ciao Lina, siamo mamma e papà, sappiamo che stai preparando l'ultimo esame di giurisprudenza e l'ultimo scoglio, il più tosto, ma tu sei piuttosto quella bambina che voleva rendere il mondo più giusto e quasi dottoressa con la D grande. Un giorno alla volta, una pagina alla volta, ce la fai, noi siamo con te sempre, ti amiamo mamma e papà da Radio Kiss Kiss Italia. Raffaele in particolare, caro ascoltatore, ci teneva a farti il suo incoraggiamento. Loro sono buoni con te, ti stanno sostenendo, supportando.
1: Sì, sempre.
0: Che gli vuoi dire? Come rispondi?
1: Vabbè, li ringrazio ovviamente, li voglio bene e li ringrazio soprattutto per tutti i sacrifici che stanno facendo per me.
0: Sì, e quello è tanto importante ed è tanto bello che tu lo abbia detto. Tesoro, in bocca al lupo e se vuoi sclerare in questi giorni, mamma e papà sono tranquilli, accetteranno, l'ho capito.
1: Va bene.
0: Un bacio forte e ascolta con noi questa canzone Forza e Coraggio di Alessandra Amoroso.
1: Grazie.
0: Ciao tesoro, a presto. Funziona così: se stai attraversando un momento di stress, puoi fare e dire quello che ti pare.

0: Massimo.
1: Massimo lo dice così Alessandra Amoroso, secondo me ci viene fuori la nostra linea, forza e coraggio. Buon pomeriggio, benvenuti, ciao anche a Roberto. Favorisca l'ascolto di Elisa. Amore, possiamo, cioè, è anche il momento dei saluti. A domani, baci baci da Saralotto. Ciao.

È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.

0: cuore.
1: Kiss Kiss Italia, meteo.
2: Amici di Kiss Kiss Italia, ben trovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Un'ondata di calore interessa tutta l'Europa nel corso dei prossimi giorni, portando valori molto elevati anche sull'Italia, ma sarà coinvolta soprattutto la parte centro-settentrionale. Al sud temperature si sopramedia, ma con valori non eccessivi, si manterranno entro i 30-32 gradi durante questo weekend. Da segnalare qualche annuvolamento sulla fascia appenninica, ma con basso rischio di precipitazioni. Per il resto, giornate sempre ben soleggiate, con un po' di vento ancora presente nelle prossime ore sul basso Adriatico e sullo Ionio, e poi mare generalmente poco mosso nel corso della fine settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Italia No, con Maria Silvia Malvone.
1: Ed eccoci qua, quarto appuntamento della settimana con Italia Sì, Italia No. Giovedì si respira già aria di weekend estivo, molto estivo, perché El Niño Super, secondo me, è alle porte. Insomma, ne avevamo anche parlato, una giornata veramente molto calda qui a Napoli. Bentrovati da Maria Silvia Malvone, Angelo Zella in regia, Maggie Sardelletto in redazione. Salutiamo e ringraziamo anche la nostra Sara Lotta per la sua pausa pranzo. Benvenuti con Giorgia.

come il nero, perché un altro chiaramente ingrediente molto potente della fiducia, perché chi sa mettersi nei panni degli altri, ascoltare senza giudicare, crea un ambiente di relazione che è molto sicuro, e in questo ambiente l'altro si sente visto, ascoltato e rispettato. Poi c'è la maturità emotiva, e un altro segnale importante è la reciprocità, perché ogni relazione basata su un alto livello di fiducia deve avere anche la capacità concreta di rispondere a quelli che sono i bisogni reciproci percepiti e reali. Quindi ritorna un po' un argomento, perché ne abbiamo anche parlato in altri termini, di fiducia: qual è la persona di cui vi fidate di più? Ricordatecelo al 347 49 00 29 tramite WhatsApp. Adesso Bresh, dai, che fai? Bye.

persona o l'essere vivente di cui vi fidate di più, e c'è qualcuno che ha scritto, in questo caso Ciro: buonasera, posso dire il mio cane? Eh sì, perché non puoi dirlo? Sono sicuramente molto più affidabili a volte degli esseri umani. Io mi fido molto delle persone che invece hanno imparato a dire no, perché quando poi ti dicono sì, effettivamente quella promessa la mantengono. Invece ci sono delle persone che dicono sempre sì, salvo poi non mantenere le promesse. Quindi a volte io mi fido più di chi dice no, non lo posso fare.

Mace con Salmo e con la Pesce, Cattive Abitudini su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Abbiamo parlato dei segnali che ci fanno capire che ci possiamo fidare di quella persona. Andando un po' più sulle cose, diciamo, terrene, va, che si allontanano, la maturità emotiva, reciprocità, empatia, trasparenza, coerenza, insomma tutte cose che abbiamo approfondito, parliamo di un trend che sta spopolando sui social tra i giovanissimi, che parte da una domanda: lasceresti la tua migliore amica o il tuo migliore amico con il tuo partner o la tua partner? Ed è una domanda che ha diviso i giovanissimi, perché molti dicono no, non lo farei, perché forse poi se succede qualcosa, allora, se succede qualcosa, innanzitutto quello non è né il migliore amico e né la migliore amica. Diciamo, la risposta naturale, se effettivamente riteniamo di avere un migliore amico o una migliore amica, è sì, perché vuol dire che io di quella persona mi fido totalmente, quindi sono in grado anche di affrontare quella che potrebbe essere una piccolissima anche gelosia naturale e fisiologica. Ma la mia risposta, se penso per esempio a quelle che sono le mie vere migliori amiche, mi viene da dire sì, punto, basta, perché diversamente, se io anche solo ho un piccolo dubbio, ma sia di lei che di lui, cioè vuol dire che lui non è la mia persona ideale e lei non è la mia migliore amica. Insomma, voi cosa ne pensate di questo trend che è stato lanciato dalla generazione Z? Sempre 347 49 00 29 per scriverci in generale. Francesco Renga.

0: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parti più Hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
5: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.
6: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
7: Come te, non c'è nessuno.
8: Ma come si permette?
7: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
8: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 22 giugno, Parmalat, latte UHT parzialmente scremato, un litro per 6 a 83 centesimi al litro. Birra Heineken, 33 cl per 6 a 3,89 euro.
7: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
9: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
11: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.

0: Mahmood, tutta gold.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Canzoni Francesco De Gregori a Lucio Dalla, da un tour veramente un anno eccezionale. Banana Republic esplora l'incertezza del futuro, il valore di un amore finito e la ricerca di senso. Una riflessione veramente sulla vita molto bella. Cosa sarà?

0: basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
8: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Voglio, ascolta Antonino.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: fine di questa canzone, fino alla fine. Magnolia dei Negrita su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. In questa terza ed ultima parte di Italia sì, Italia no, abbiamo parlato di fiducia, partendo da quelli che sono i segnali che ci fanno capire possiamo fidarci di una persona, che sono tutta una serie di comportamenti, passando per questo trend che spopola su TikTok. Più che altro una domanda tra i giovanissimi, la domanda è: lasceresti la tua migliore amica o il tuo migliore amico sola o solo con il tuo partner? Una domanda che ha diviso il web, perché c'è chi ha detto no, io ritengo che diciamo, se quella è veramente la tua migliore amica o il tuo migliore amico, a prescindere, può succedere ovviamente tutto nella vita, però bisognerebbe rispondere automaticamente sì, altrimenti quello non può essere considerato il nostro migliore amico o la nostra migliore amica, se non ci fidiamo. Ecco, è un conoscente, è un compagno di gioco. Comunque abbiamo chiesto anche a voi, la domanda l'abbiamo fatta anche a voi, ascoltiamo Michele.
1: All'amico nemmeno l'auto si presta, figuriamoci la fidanzata o la moglie. Non si lascia niente all'amico, nemmeno il migliore amico.
0: Vabbè, ma mica qui si tratta di prestare il proprio partner, significa cioè, lasciarli da soli, che ne so, magari tu sei a casa, hai bisogno di qualcosa, loro ti vanno a comprare una cosa, e anche così, perché no? Vabbè, comunque abbiamo capito che tu non lo faresti. Adesso c'è ancora un po' di musica prima di salutarci e lasciar spazio ad Alessio Falanga con Ma il cielo è sempre più blu, e lo di a seguire Raff.

Alessio Falanga arriva con Ma il cielo è sempre più blu fino alle 18. Ci risentiamo domani dalle 15 fino alle, lui fino alle 20, noi fino alle 18. Quindi ci risentiamo domani per trascorrere 3 ore insieme, vicini vicini al weekend. Grazie al maestro Angelo Stella in regia, Maggie Sardelletto in redazione. Grazie Tony, grazie a tutti voi per aver scelto di trascorrere questo giovedì pomeriggio con me. Tanti baci a Maria Silvia, buona serata, ciao. Mua!

0: ultime notizie.
1: Bentrovati all'appuntamento con le news. Giorgia Meloni è arrivata a Bruxelles per il Consiglio europeo. Al centro del vertice oggi c'è il supporto all'Ucraina e ai negoziati per l'adesione di Kiev all'Unione europea, ma anche al bilancio a lungo termine dell'Unione e le sfide connesse all'economia e alla competitività globale. L'obiettivo è sviluppare una comprensione comune delle sfide e fornire orientamenti alla Commissione sulla via da seguire, ha spiegato il presidente Costa. Medio Oriente. Nelle scorse ore la firma a distanza di Stati Uniti ed Iran al memorandum d'intesa. Domani in Svizzera la cerimonia ufficiale con il via libera alla seconda fase delle negoziazioni. E intanto il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che molto probabilmente sosterrà il primo ministro Netanyahu alle prossime elezioni, aggiungendo che la valutazione dipende da quali saranno i candidati. Ho un buon rapporto con lui, dice, ma deve essere più razionale, sono disposto ad incontrarlo. Voltiamo pagina. Il ministro dell'economia Giorgetti, durante la sua audizione in commissione banche al Senato, ha sottolineato come negli ultimi anni sia stato intrapreso un percorso articolato per ridurre la vulnerabilità. Adesso, spiega, il sistema bancario è nel complesso solido, sostenuto da elevati livelli di liquidità. Poi su Monte Paschi Siena ha precisato che il MEF assumerà una posizione di neutralità rispetto al processo di consolidamento in corso. L'impegno è uscire dal capitale, ma occorre che questo passo avvenga nelle migliori condizioni. La cronaca. Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia intorno alle 14. Il decesso è stato dichiarato dall'ospedale, dove il bambino era arrivato in condizioni disperate. A quanto si è appreso, al momento dell'incidente si trovava sul posto un operatore sanitario fuori servizio che avrebbe provato a fargli il massaggio cardiaco e manovre di rianimazione. Il ragazzino aveva appena finito la scuola elementare. Proseguono le ricerche delle due ragazze di 16 e 12 anni scomparse sabato 6 giugno da una casa famiglia di Civitella Alfedena, all'Aquila. I vigili del fuoco, il soccorso alpino della Guardia di Finanza e i volontari stanno battendo palmo a palmo l'area del tracciato in cui poche ore fa è avvenuto il rinvenimento di un fermaglio per capelli che, secondo alcune testimonianze, dovrebbe appartenere ad una delle sorelle. La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi Vasile Fromozache, il vigilante 33enne romeno, reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, Anna Maria Andrei, 27 anni, uccisa a Montecatini Terme nell'agosto 2024, e Maria Denisa Paun, 30 anni, uccisa a Prato a maggio 2025. Fromozache è stato riconosciuto colpevole di omicidio aggravato dai futili motivi, esclusa invece l'aggravante della premeditazione. Lo sport, il calcio, al via in questi minuti la seconda giornata dei mondiali con la sfida del gruppo A tra Repubblica Ceca e Sudafrica, entrambe sconfitte all'esordio. Alle 21 per il girone B di scena Svizzera-Bosnia. Da parte mia è tutto, a più tardi.
2: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Kiss, kiss Italia.
5: Kiss, kiss Italia.
6: Diamo il via a un nuovo giovedì sera insieme. Sempre grazie alla nostra meravigliosa Maria Silvia Malvone con Italia sì, Italia no. Amici e amiche, buonasera a tutti. Il cielo è sempre più blu e fa anche molto caldo.
7: Il cielo è sempre più blu.
6: Il cielo è sempre più blu anche in questo giovedì 18 giugno. Buonasera da Alessio Falanga, resteremo insieme fino alle 20. Con noi in regia c'è il maestro Angelo Zella Negramaro, mentre tutto scorre.

Bossa Nostra su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana per cominciare un nuovo giovedì sera. Siamo già a ritmo, maestro, meraviglioso. Come si comincia bene questo giovedì sera, ma il cielo è sempre più blu. Che bello, mi piace questo mood, meraviglioso. Buonasera a tutti, buon giovedì, così anche cocktail mood, no? Ci sta benissimo con questo caldo, maestro, ci sta bene. Un bel drinchetto freddo.

0: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Come te, non c'è nessuno.
4: Ma come si permette?
3: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
4: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 22 giugno, barattolino Samontana, gusti classici 500 grammi, a soli 2,69 euro. Molisana, pasta di semola formati classici, 500 grammi, a 75 centesimi.
3: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
5: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Il sabato e la domenica preparati a Scatenanti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è
3: Che festa!
2: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
4: Visto lei.
2: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore. Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Outlet, outlet, outlet. Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.

Ragazze facili, facili, facili, facili.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre

0: sabato e la domenica. Preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è.
1: Che festa!
0: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
2: Visto lei.
0: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
6: È come un girasole, giro intorno a te, che sei il mio sole anche di notte.
7: Radio Kiss Italia.

0: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
1: Radio Kiss Kiss Italia.

0: quanto il niente tuo, per me fu tutto e per sempre ho perso un pezzo di me.
1: Radio Kiss Kiss Italia. Italia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.

che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: sabato e la domenica. Preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è.
1: Che festa!
0: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
2: Visto lei.
0: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.